0: tsela modimo a le bole re ba ho morena ntate di mphompholo a le ntate mo lo ra moseka
1: luna ba go be
0: re ba ho morena
2: ba ho morena
0: me mare thabi ke
2: tlile tsala fa se go ba hana le tswa o je se khula le ho nna ba ho morena
0: re ba ho morena me mare thabi le polao
2: Amen,
0: amen, amen.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate
0: mempo
1: morena o re se di se kholi bile re di thabetse re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mempo maghem
1: amen ntate
0: o le hlono lo se chaba se o morena a ikgethetseng ya sona go ba lefala gae a o tsili a le go bitswana.

lo ya modimo Margaret Marabe. Amen, alleluia, sammarin bakubung. Amen, nkhono dithabaneng. Kae kapa kae nkhono matshepo.

gonna be there. Hari yasi part. Ekete santsane fumane ya fela ka mashome a supileng. Pele ho letsatsi leno la di 29. Atinyane ka di 29 o tla bo fumana bua lokale kgolo la malo o tikete mono. Iketsetse molemo. We reke santsane le ana jwana.

Passions Africa. Ntle di moratu. Ntle di moratu. Bina yena ile ya ratwa jwalo selemong a sane sa bosekete magolo a robong a mashome a robedi o nyolosa le o theoa. Ba ga metswalle ya hawe nhloile.

ele shemele metso mina fela ka tadi mmona te ho renga ya botselela e tla be di otlana ha monna te ka mono ka ba 1.

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona.

0: mix ya ntsa e sebedisa e tla mothusa ho ba keng khatlano le segane ke tseding tse ha ho funyana ha ho lotsa ga di sebedisa ho ntwana di habo tseding tsa bo devils claw leading but tsena tsa ha ho funyana fela ke ratile mantsi yana ho langwe ntwe ha ho funyana fela 29 tla ho thusa me ya fela ya sebedisa ke ratile le yana ho re hibana ka sotho ho gona ho thweng ho to ha fela ho rata by choice ke ka la ho ntwa ka mogonane ke mametseng ga tentsa tsinena ho ha ho rata e le go ntwe tsena ke di etse ba ne re rata ke ne ke ile le bilong ke ntena ntse re matha ka u kente rally ke a hola ke rata beno hola motho mong kile ka mofeta ne ke sa bi sile yena ne mpake ke shebile nako so ha re fitla go le mano go di se ya hore ke mofeta wa bane hona le phushwana tse ke dinwa rally le yana ba tla ke tlo mo fa di phushwana tsena o itse ke ba mfa se se ka nwa di phushwana tsena go tiana ga isinyeng wa ka bona na ke tla gona o ke mathelwalo so ke bona re bohlokwa gore ha e ba hona le phapanya di phushwana di etsa ha re di sebediseng ka ofe go bane a setse go tsi tsega re hlaisang kotsi ke di phushwana tsa re thusa ke tsona di moringa tsena ntse ha o funyana tsega re thusang gore re be handle hona le mong hape ne ke tla le yena ke khuduma le lelaka ai mona yo lo jwetse mong ga ba gago ke mona se ke tsama go di mane hal o mfa di moreng ka mono mona e ke hantle ke hantle ke hantle ke hantle yo la hla lo se ka mo hwaleng hantle ka baka la moringa ke ne di persene ke mfile le bo di maka ke wa bona so but it says hona le papa nye motho yo a e boneng ka magao ga nna tshwageng e o tsena hona le motho a haufunyane le nna haholo a buile ntho ngwe ntso sitseng haufunyane a re monna ba tseba e tle hanga ja tjena e tshwana le a re buile mo khotsi ya go notho ke thabo ga debe Gauteng kwana a re hanga ja tjena ka nne dina mangi ka e ja la vile ka mono go mola ke batla plate ke batla ntho ane ene be le kinwa salad a re mona ntho ane hle monene ka ka e ja go ke ile ha hao ke batla ntho eno so e ile ga ile jwalo e inze e fetola the narrative ya go jotse healthy dimpi a ke wa bona ha di nokuwe handle ka di habo tsene pa itseng ke di jo di aje ya batho ba di khotsofalla go bane ka lwele ne lo go bela ha di le healthy tlame di bimpi motho ona le high blood we lo tswaka nuka ka letswai ya no na kore o na le tsukira ska nuka ka tsukire so well ba jang to this sula fa le tsa kore le batho phela le bona ba bona fela se le di so le bona they pity themselves ke mana motho ba le di eating disorders o bandwele se ba se batle dijo ha ba nahana o ja ba nahana ntse ane dzimpi so re no there is an alternative they can come and taste our food but re batla gore batho ba tsebe gona le bogobe bo monate bo le health ha ke so go ntlwa jole bohobe bona ka bo bela ka deep freezer re mfela wa bo freezer
1: yeah
0: ha unzo futhuma tsa slice la fela so se ya mfela bo ituletse ka mono mo bege tse pedi hoya tse thabo botlwetse ka deep freezer ngam ha boetse letho sa ntse re itswella pele fe
1: ya itla ho emashiba mabedi a metse mehlano ka mora hora ya le shume ga ga phetapheta le fela ka metse ka melaitsa e semekae khotso ke tsa tsheka mo fetse jalo ho thukina le matshwao ke kopa botsana nka itsa eng hello real le ntata fallang ke na le motswadi a nan le serame se kotsi hona ho ebe ntata fallang a ka eletsa re mo batlele eng ha re kena ho tseno ka tsebo kena ho tse ding ntata fallang
0: ke utlwe ga bana go le hlese le batho ba rona ba lokelang batle dikantorong ge tlo ba thusa
1: yeah
0: okay ba hopola ke ne re fela mo fetse is nothing but high acid so ke tlame re reduce le yana fatse ke monse ntho yana tse pedi tse tharo fela e le hore la re mo fa di hebo tse tla mo thusa ga be re kwetse pompo
1: okay
0: ga be re kwetse pompo ke utlwe ga le yana ya ntho entse tswana le yo ke tlame re kwa le pompo pele re fane ka medication ka di hebo re kwetse pompo
1: eh all right morning re ke go patsara la hla ha ba ketsa le koteng e ka ba ngwana ya re na ngwana re ka mo fa eng hle ba kensa le letter
0: wa tsiba tsedintsa ntho tse ha ofunyane fela ke ngwana moka ha ba ile ngwana a re ka mo fa hotlwa ka bo di simo se ke tswana tsegeng for flame di sebetsa handle but ha sa le moholwanyane ke ka mofaka hand paper ke re tla ka hand paper ka metsinga bela o ntse inwe la yona ka bo ginger powder
1: okay
0: jo le ginger ze pele le ka hand paper tse matla tse ke di tseba ke tsa healthy by choice ha ke tsebetse di ntle le tsona di tla motswa ga handle ha ho
1: yeah
0: but engwe hape ba ka mflame ka bo le batla le le ngata baneng ke dairy products so a tla re hlokomela ska sebedisa le bese la go eh
1: tsa I have a voice note to talk about the

Sarah's happiness asake Ghana. Pelo mo nene le soso ordeal mo rente nke hore nya le shumele metso medi mo nalo wena re tlotla re a phethela teng ke tlo sia le tladi makutle le nane onde bitswang mid life ke la ditaba mo mamedi wa tsebo wa ba go hlopetseditse jalo taba tsa etse bohlokwa tsa molemo tsena lo wena ga sa batleng hore he ditle di re fete ho bane jwale dintse di re bya jalo se sehlelong sa ditaba ne re utle fela hore na tsentse di etsela bena ke dipeng happy birthday ho ene ba ke tsatsela ho latswa lo bone tse dintse ngata wa tle he mererong yohle ya hao how to tsola pele ka letsatsi la hao go di ena ihlala fela matsatsi le shebele metse re bong selema ke sa 2026 ba re hi rilo a ke tsebena selema sentse se tsamaela jwang fela nna ntse ke hula ka thata go di tsena tsatsi letseng tsa 2026 ha di aba monate mpa he ke a tsapa ke tla se phethela monate wena ntse tsama jwang mama midi ba ke ntse ha ga so khotlala maga o sheba hanyane fela go di tsena tsese re le ho tsona ka potsa ga di fitileng go khontse ya jwa sapanya Tolik.

0: ama se uko terana mu itabana anta dai ko no bonze hwili we
1: kuma
2: ya bonze
1: a
2: dise
1: a
2: o le di machoba yo na di machoba
3: PCFM your pulse our beat.

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona.

0: motambino ai go boletse ba nnete bo tse di doctor wa ra ba gonotse ai ke mo kotla papa
1: Yeah.

Premier Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 masemo mo. Mokete o tla natifiswa ke di DJ tsa rona.